Amici per del Caribe, mi chiedo di tutti che stanno ascoltando la radio emisora qui, per seguire ascoltando la radio emisora qui, per favore, la radio emisora così, per pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere la nostra cultura musicale per diranti, e anche, non solamente la nostra cultura musicale, ma anche artisti, cantanti, arreglisti e compositori urbani.

0: Sabato arriba in frequenza in 88.9, Boghia FM.
1: Radio Boghia 88.9 ti presenta Avanzi di Notizia a UO.
2: Ehi, potevo da sacco, vorrei depositare un cartone a Kinana Ecotec?
3: Sì, verdad?
2: Con Polaga? Per sei mesi, abbo una casa, abbo compagnia di chiedo, se botti un quantità di cartone, non canso di curva. Vieni depositare un cartone cerca noi, non laga non accumulare molto opi. Ecotec, sostenibile, molto cubo.

c'è stato un amico che era invitato per il quattro di Mayan, il socio di settembre di gruppo di Rechon di Lances de Amor Mariano, e lo ta despese vice di scetto da misa di la Virgen di Fatima na Dakota. Questa è l'arrivo di Mayanocci despese di misa di Shetorna e misa di Immaculata, perdon, di la Virgen di Fatima a Dakota, despesi misa lo sigi di Biaco, incontro di gruppo di Rechon di Lances de Amor Mariano, la parrocchia di Dakota.

Santo Yari, buon 53 minuti devo di ora di scelta trovate un bias mas per lo che tratta oggi mi credo invitavo per e trigiami no onore di Virgil della Salati tambe e novena no onore di San Padre Pio la parrocchia di la Virgen di Fatima na Dakota. Ovviamente anche per lo che è stato l'incontro di oggi, questo gruppo di oración carismatico, gruppo Cristo da Amor, è tardi per 6 ore 45 di E-Capel, di Madiki Capel, Cristo Suffiente, molto cordialmente invita. Anche a questo informiamo per lo che è stato domani in Giappiano per 6 ore di tardi. Questo lo vedete in San Sacrificio di Misa per 6 ore di E-Capel, Cristo Suffiente di Madiki, questo lo vedete domani in Giappiano. Poi después di questa sera giabbiana di luna lo baitin e servizio di San Sacrificio di Misa 6 ore di tardi di Incapel Cristo Soffriente voto cordialmente invitato quello che tratta del gruppo di orazione di Romana di orazione voto tardi 6 ore nanto lotta riudi nan casi orazione di San José Gregorio Hernández di Dakota. Questo è Vitali Seisor, voto cordialmente invitato per lo che trattate con il suo Rosario di Dios. Questo è oggi notte per ti incontro, misa di spesci di spesci di misa di Cetor, di oggi notte di parrocchia Immaculata. Spesci misa di notte per ti incontro, incontro ieri, junto con il gruppo di oración Shalom. Non lo vediamo per il seguente giabbiana, questo domani per il seguente semana lo vediamo e Rosario Vivo per luna di settembre, scelto di bene a Cappelli Alto Vista. Se te la consturbi in unto, pidi il nostro Dolce Virgine Maria, Virgine di Rosario, Virgine di Alto Vista, sigui intercede peccato, un di nostro peccato, un di nostro peticione. Intercede se che sono io, Gesù, peccato, un di nostro. Questo dia 25 settembre scelto di meno a Cappelli Alto Vista. Romano non che dammi nada altro di desiamo un buon infelice manita. Un felice dia. Un felice web se Dios permettimi lo mita back. Ma è manita se donami forza. Salute. Mi lotta back, ma in mente desiamo lo miglior per lo che ti tratta di Giawi.

Sialpa e canzone e epoca turdia, no? Vuoi sapere come? Pa sopra e la birra mane un'obbligazione che turdia e canzone mi sono toccato, no? E che remi, ora come mi trovo a certo gene, e me un dia, non come non tocche, non ti pisami, o non mandami un app, no? Che passa di come non tocca mi vejezza, we? Mi ti pisa, well. Da sin è da birra mane, ma è da birra mane, non sé, e di verdade, ora mi pisa che è da nos himno, da nos himno. Noi Bormans 22, Francisco, dico mi, che ora poi da cosa tocca mi canzione? Mi dico, ne guarda, non pa, guarda. Per cosa lo hai da handen, il tempo vai passa malì. Però non preoccupavo, se mi non tocca tura, mi di mans dia, 4 ottobre is om de bocht, manera da pisa. Promengo, bo pensa da 4 di ottobre. E avi nostra 17 di settembre. Anto, ma inta ma mira un post arriba Facebook cu nanta hortando cabrito den sambaneta, no? Anto, ladroni cabrito, mi che bisabo cu nantimbo arriba camera, no? Ya bo sa. Ba mira e mucha nancha abilito ne, mi ta contento e mi diene un shout out pe mama. Qua dici ti che mesa sali, bisa no no, a mi da cria malandro. Anto pone mucha dan para street. E lo che è mestiere mi da sicuro lo ha si ta metà d'una nan un buon soti fa e guida turco su in nan mucho nan in 4 o 5 anni ta bira ladron ta pensa che ta bira ladron pa so ya ta depende una nan ta biba bo sa con nan nan una biba no ku che nan ta anda ande sei mama tinko bai wabon bo so mama ta traja duro pa cria bo so nto bo so che ha si ma indi bisa semejante barbaridad no por pero per ladron di cabrito ne na sabaneta mi kibi se watch out pa sobra anda lanciabo mente bisabo che co turna pa passabo però e papà Dios perdonami però te sei dello qual come se passa por cierto mi sicario mandami pa mostrami e shen kilo di concomber che la lava rena bonome da rivalisa anto eta den un negativo no paso ta masha o pi pedido metin per entin man pa e demanda ta grandissimo però ya e non posso tanto con concombre così, però che dato pendiente, pues, vamos, non è solamente con concombre, ma más cosas también está produciendo, no? Bonchi largo, tengo bisami da chi dia. E twin, fancia qua che di no, e che sai, te manda a buscare un parco con Kailem, pues, manda a buscare poco con Kailem, eh? A tabusa. A well, bella drona di cabrito na sabaneta, la che non mande sa che pananda, desiano un feliz dia, bisanan. Wak bocaya pa sobra nantimboso vigila. Ya vos aquí con mi quemen.

0: Un saludo cordial de vuestro amigo Robert Jandor y sigue en sintonía con Boguía FM.
1: Sei Rena che medita con comber ma camba botingo corta na rondò. Da bella Rena la sina da con comber botingo corte rondò. Mi dico ben borma 51 minuti però sono mi dico vi sabe un cosi ma ti impapiando di seda de sobe iguana di, ma vi se posso qua mi dovete che buon canzone di cuta papi di un bestia il di un bestia da amico mi da è preoccupato con ne posso non per bestia però per lo qual che cantica ti visa vota quale canzone qui vuoi me se può corte questa canzone temo mi da chiquito questa è anche visa viva e muri responsabile no Dorimaco vota quale canzone di Dorimaco qui canzone basta bio passò ti gente qua inda da ora morto cai te ora nata busca dreci po busca conta comisa no por la cami bisabo con morto don lujo vendia si bonote in 10.000 florin pa de rabo no gajaya gana mes di muri

Amici Patu del Caribe, mi chiedo per di turgine che sto ascoltando di radio emisora a chi, per si che ascolta di radio emisora a chi, per so che radio emisora che si ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere la nostra cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor nan urbano.

baila, baila, baila. No, no, no, no, no, chinina. No dobla bolomba. Cacho da dalmi. Cacho da dalmi. Ah. Merdi, buta scaudere. Buta specchia, dai. Buta sicchi, vai. C'è a bo. Arriva. A bo.

0: 5 minuut passati 6 ore, non mi dico 10 minuti sono. Guarda come mi salmi da permessa, no? Yes. Quando posso, non mi manda pisami. Mi ha gradito la natura e non mi mandando app, non mi voglio stupare, però un amtenato pisandomi, Mimi, un reforma completo mi servirà di apparato governamentale, style di Bukele. Oh yes. Mi servirà a me un lei per proteggere i whistleblowers. Posso amtenare di miedo di papia, posso per il ministro o il politico, da minaccia o scorsa. Assì il problema da chiedere per sempre. Talk to me. Bosa, ora me lese cose qui? Ma ancora rime mio amico Jaime. Ora con Jaime abbai denuncia che è il ladrone di batteria e di tire di auto che tu cosa? Chi che passa? E il ladrone abbira coordinatore di ministro del tempo. Jaime, vuoi d'accordo? Però non vuoi. Jaime abbai 3 anni e less. E la birra massagista di tempo e vuoi d'accordo? Gozando di suspensione. E senti mas. Caso come io menzionavo di gente che da tempo ci sono anclavi nel esame Mimi denunciare per Kiko posso ora che è un partito sinta da non da hai posizione e da verdad mi ascolta ma l'on si man passata grita e da papi di indipendenza son di parlamento ragami conto posso di parlamento gobierno bin gobierno bai di un pari gente di posizione nel parlamento con non da me meste bai con nota politico costano robesco tomando lucade in parlamento però ya che intami per visa i mostra riba e costano anche e facioso taco politico non ta chieda compra amtenare non sa che in puiuda non che in si che no e tipo di costa in chi dello qual come se sto però then again mi devisavo e lei non come se cambia. De mi concepto non smiste cambia e lei di chi sono ordine con altre questioni di che sono da seguire la lista di cui di partito che ha mai voto da drenda governo e miste bira di tal forma che sunca ha mai voto di tures nanca bai riba lista nan politico da drenda parlamento si da ami tiene pudor ma si cambia lo ma si cambia e además che mi si da nascina roba. Se la si con gli ingenti lo tagge scrap cava con un no por vira parlamentario. Però ora perché vai ribon lista sa come mi si porta dominare sicuro il idioma olandese però come mi si ta ting un tiki conoscimento non buon corazon so e chi è traba pueblo no traba pueblo BS come si può difendere il diritto di pueblo e quindi non chi da hobby costa per questo sudeo. Hopi costa by soso de vos marca mi palabra. A mí no debe papia trove, somos cansa di papia. Sobre mi papia tal vos no te tiene. Y mi te casi sai mira acaba un próximo elección de con vos no te vota. Vos no tiene otro. Pero mientras tanto te incosta en soso de ribe pide lugar aquí, con te mi mente pisa hopi preocupa. Pisa o merda, marduga, marduga. Ma cae ribon cosco a la mia attenzione barbaramente tava ta un publication co mas notizia ha si di basta di atrás vita base da wax mi può lograre cose però mi chiar saco don cosi hopi di atrás Norman si vuoi ascolta chi dia va pubblica e intervista che maniera che bintraha of you da stichting junto di corsoi Mauricio mi chiese da suo nome? Bene, mi devisavo, no? 4 ore e mezza in Marduga, ora ma wak e declarazione. Sorry, di maniera che mi cabbia a para. Ante la bise, buon clà, non è problema na ruba, non è droga. Non è problema na ruba, è alcohol. Ante la bise, den su declarazione, cogine nan, mucce nan di 9 anni. Da con sa droga. Della menzionato il tipo di droga, non? Ma che da mani. Sì, mi non vuoi sapere parlare in aereo, però assì ne mesmo che da. Ma mi sa, no, cochi non porta per dazzo. Per ya? E cai non ti vai zeggen, è un duim, maniera non ti bisa. Se è 3 cose, ti va sopra con. E sa di chi che ti papia. Dammi un vaccino, mi dice che non o meno sbanda di na onda mente bisa mi chiarta a te chi mi chiarsa come lo qual come da buscano na mi wak na mi wak na mi wak eva gaiga na mi wak si mi da hai lo qual co si i cheremi che cocchia spantami ora mi sapo che la spantami posso e la spantami da un notizia di una mi tavo ora morato ora morato non ponevo tempo in pantalla una notizia di mas notizia di 5 di passà la passavi vorbei come sa mi da mi può quattro cose ed un'intervista un video con Marcelino Maurizio di Stetti Junto no danke uochi mi da buonanno de intervista con Marcelino Maurizio di Stetti Junto e ta mostra cu chissà sopi no ta wake però è consumo di alcohol ti son cu ta condusì nei consumo después di sostanze na e ora una persona comincia a consumare alcol o bibiana non passa per uso di altre sostanze, per esempio di cocaina, per se non per sentire più mio, e così non si beve alcol. Non mi lagavo, mi guarda come queste cose qui. Però non mi potete dire.
1: Aqui na Ruba, nossa esperienza molto di 9 anni età, perché non è coca.
0: Molto. Ma scusa? E abri che sai so, mo immaginavo 4 ore madrugada nan dalbo che cose qui, ma che da mane.
1: Aqui na Ruba, nossa esperienza molto di 9 anni età, perché non è coca. Molto di gesto sai, molto homem com molto mulher, ya te na tutsi. Ya ta la cocaína. Molto nan di molto nan yon di gesun gesto sai ta pai out, mi sa ki con tanto usa. Bet bi rang benta kan di kaya. Out. A meno sa che non tu usano. Per sa che te realtà di ruba sì. Anto a me a shock. Mo c'era anche tu usa marijuana ma c'è forte mesco TSI quasi 90%. Marijuana sintetico.
0: Ho revisato marijuana TSI come si chiama, mi sa di chi che sta papiando?
1: Da, quanto fape, quanto fape. Ne ho lobo, quanto senti.
0: Che men ora che potete vape non è lo
1: sequenza da forte ma c'è anche una scuola basico che ha to usa capa allora può papia allora pensa che mi pensa botin con qua che c'è funzione di sostanze o piene che para molto che tu riba è sostanza però botin con qua che c'è funzione di sostanza. Ora mi dice, mi sa che ho piende, so che bene l'anta para, e asso può essere che pensa, vai contro di me, per mi sa qual è il problema di più grande rond mondo, non c'è cocaina, non c'è eroina, alcohol. Alcohol è cosa che fa più danno al ser umano. Per nostro papi può dire, se è legale. Alcohol te è porta pa hopi otter di droga. Si mi gusta alcohol, mi che sigue batti mi curpa, chi che te otter substanze come te be usa? Cocaina. Te be snaif, sigue bebe water. O se non te ribe paranda di alcohol, mi te dedo di otro paranda. Per esa che nando cosa non conosce papi of dice. Questo è il teclish. Alcohol è parte della nostra cultura. Da. Battisamento di alcol. E io ricevi, mi tengo di un tiki bia o un tiki ponci cuba. Io ho una connection con alcol. Se ti in fiesta, ti alcol. Se ti in tiro, mi puoi arrivare un pia, mi puoi arrivare 12, 3, 4, mi puoi. Mi devo lavare la mano, la colpa. Per non so, papia over di alcol. Perché alcol ti accende, tu rende accette. Però alcol te è sostanza che ti fa più danno mondialmente. Tu rende per buscare. Te sono che ti fa più danno nel ser umano. Però non è papia che dice. Nos turke papi over di cocaína. Nos turke papi over di heroína. Nos turke papi over di molly. Nos turke papi over di GHB. Ese nos que papi over di je. Pero nos que papi over di alcohol. Kuta hopi bia te importa. Mayoría gente nan kutin trastorno di uso de substancia a kumisa ku alcohol.

Tu nombre, bonita, no? Ok, la camipa è questa chiesa chita di Ivan Rodriguez. Se che te perdi. Muy especialmente per noi due, e andiamo sicuro così.

Eseita dulce veneno di Eseita dulce veneno, no? Des di Miltinio. Ok, des no se conta cu 6:45 ora tabula, no? E seguite los biscontis.

Seita Robert Chandor din Feliz Memoria, nu? Aveta un aia e nasi mi sape, mi e bisa miata din auto caba hopi hende. Claro, ta ken no astima Robert, tur hende astime, pa so è tutto un bon persona, sicur così.